Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello. Lord, hello